0: formaggio che ha più di 800 anni, non vogliamo essere noi gli ultimi a avere la possibilità di approfittarne.
1: Il parmigiano reggiano deve le sue caratteristiche qualitative a un latte che viene fatto in un territorio ben preciso, quindi l'andamento climatico impatta enormemente. Il DNA del parmigiano reggiano sono questi fieni che hanno questi batteri buoni che crescono solo in questo territorio, che poi una volta nel latte e una volta nel formaggio fanno il parmigiano reggiano.
2: În urmă cu 50 de ani, fermierii obișnuiau să deschidă ferestrele grajdurilor noaptea în timpul verii, pentru ca vitele lor să se poată rocori. Acum este însă imposibil din cauza nopților tropicale.
1: I bovini sono animali che soffrono tanto il caldo. Perché? Perché hanno un rumine che è tipo una borsa dell'acqua calda appoggiata alla loro parete. Quindi, come stanno bene in ambienti freddi, ahimè, il caldo lo soffrono tanto. Quindi tendono a mangiare poco.
2: Cu cât animalele mănâncă mai puțin, cu atât produc mai puțin lapte. Deci materia primă pentru brânza produsă în Parma, Reggio, Modena și Mantova. Și păstrarea ei în condiții optime devine o provocare.
3: Per i magazzini il problema è quello dell'aumento dei costi energetici. Noi quest'anno abbiamo